Le frecce compra chirani, suspirano e se muore quando pensano a mio amore. In mano una se derrite, si suspiro e se queda sin la viro, resoplando come un po'. Si tiro su, pongámosle, que de su aún no me